0: Pompei, sul traffico, sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Filippino e su tutte le statali, ma in graduale
1: Autobahn 1, Osnabrück.